tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchie fanciulle, di qua la marocca, questa la barba, o la sanguigna, presti mi chiedono, chiedono, mi vogliono, mi chiedono, e mi vogliono qua la fanciulla, questa la barba, presti mi chiedono. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro. Son quoi? Figaro. Son quoi? Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Sono fortissime, sono come il polvere, sono attaccato dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Ambo Figaro, bravo bravissimo, ambo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna mancherà. Ambo Figaro, bravo bravissimo, ambo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna.